0: Volevo chiedere, quando si lascia questo mondo, per loro che è già successa questa cosa, è proprio vero vero che non si sente nessun dolore né fisico né animico? È proprio vero che non c'è nessun tipo di sofferenza né nel fisico né nell'anima né nello spirito?
1: La fine della guerra. Credete di ottenere?
0: Io posso dirti con certezza.
1: Non c'è altro modo.
0: Quello che è successo a me. Se ne ho visto, mi hanno raccontato i genitori, in parte anche me, che non hanno sofferto quando sono passati oltre, mai, nessuno di loro. Ma posso dirti che chi è molto in basso, chi è all'inizio delle tue vite per bene, e ha un compito di crudenti. Poi muore, in quel momento soffre.